numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8.

0: is how we'll leave the light on.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: E i piedi due tra i peperi Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

i matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7706.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Avevamo parlato due volte,

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 1.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio. È meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine, ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera. Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente. Serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo, indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 8, 6, 4,

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8415

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8298.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. La Germania è una destinazione molto amata dal turismo italiano, non solo per le sue città ricche di vitalità, ma anche per la grande offerta culturale e le tante manifestazioni che animano l'intero paese tutto l'anno. Agata Marchetti, direttrice dell'ente del turismo della Germania in Italia, ci spiega quali sono i segreti di questo successo.
3: Penso che sia l'alternanza della proposta tra city trip in combinazione con esperienze nel mezzo della natura, nel verde, esperienze attive. La Germania è un territorio molto godibile, non solo nelle grandi città, ma appunto anche in tutto il suo territorio. Gli italiani rimangono a lungo e ritornano, e questo è un dato che ci fa molto piacere, ovviamente, perché avere un 66% di ospiti che ritornano, che sono già stati in Germania da 1 a 4 volte, anche più, insomma, significa che la destinazione convince. E penso che quello che convinca sia la qualità dell'offerta, il rapporto qualità-prezzo. La Germania offre sempre un rapporto qualità-prezzo che è molto vantaggioso.
2: L'offerta culturale e artistica è sempre molto alta in Germania. Le novità di quest'anno quali saranno?
3: Sono tantissime, ovviamente. Una su tutte è Frankfurt Design Capital, World Design Capital, per cui la città è al centro di più di 2000 eventi che si svolgono sia nella città sia nella regione limitrofa. Ora Francoforte non è la prima meta che si pensa per le vacanze leisure, ma è più legata nel nostro immaginario al business, però è una città che ha tantissimo da offrire anche in termini di leisure. Berlino, ovviamente la nostra capitale, offre anche tanti eventi legati al 20° anniversario come città di design. Abbiamo i 150 anni del festival wagneriano a Bayreuth. Per l'estate suggeriamo anche i festival gratuiti di Norimberga. Ce n'è uno molto particolare che si svolge ogni anno, che praticamente è un picnic gigantesco dove poter ascoltare musica classica. La musica classica ha sempre un peso molto grande in Germania, e quindi i cittadini di Norimberga ne godono, insomma, ogni estate gratuitamente, facendo appunto un picnic sul prato e ascoltando la musica sinfonica dell'orchestra di Norimberga e della sua filarmonica.
2: Ed è tutto per oggi, grazie ad Agata Marchetti e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
0: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2985.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Rosso, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ojaliassin, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6502.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio, è meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera, Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente, serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo e indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: CNR, giornale radio.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: CNR, giornale radio.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai fori imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
10: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
9: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
11: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
9: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpita diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Ogier Aliassim, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz, persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Attenzione, in ufficio stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli. Toro, adesso puoi cominciare a raccogliere, lo assicura Marte nel segno della Bilancia. Molte semine stanno per trasformarsi in contatti in sede. Gemelli, il periodo è ottimo per lanciarti nelle promozioni o in pubblicità attraverso i media. Con le donne la luna promette tanti languidi sospiri. Cancro, sarete logorati dal dubbio. È meglio tenersi alla larga dall'amore, soffrire a volte di solitudine, ma essere fieri dello status da single. Leone, nel lavoro nascono nuove opportunità, svolte inaspettate se siete in carriera. Giove è sempre generoso. Vergine, al lavoro incontrate pochi ostacoli, le trattative che portate avanti sono proficue, avete grinta da vendere. Bilancia, in famiglia sei un dolce orsacchiotto, fra le lenzuola un valoroso combattente. Serata di coccole per i single felici. Scorpione, investi le tue energie nelle vicende che ti intrigano, specialmente se sei stato colto dal raptus della passione o hai iniziato un promettente percorso professionale. Sagittario, è utile dosare meglio il vigore ed evitare gli sforzi eccessivi, visto che Marte transita alle tue spalle. Capricorno, avverti la forza equilibrante di Mercurio in Bilancia. In termini pratici vuol dire gestire con maggiore regolarità l'andamento dei rapporti in corso. Acquario, se fai parte di chi punta a raggiungere nuovi traguardi professionali o desideri lanciarti in un lavoro più autonomo e indipendente, mettiti alla prova oggi, ma non avere fretta. Pesci, l'energia di Marte ti favorisce, si traduce in un nuovo sostegno interiore, più fiducia in te stesso, nei progetti che intendi portare avanti. E anche per oggi è tutto, le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: locali sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jubox. La prima radio telematica italiana. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic e dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: tequila guaraná.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: CNR, giornale radio.
6: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: di queste Radio Jukebox, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica. Si torna a casa, ecco, no, si torna a casa. Sono finite le code, mamma mia, lasciamo stare che è meglio, non ne parliamo nemmeno. Anzi, questa mattina volevo salutare anche gli amici con cui ho vissuto la coda in tangenziale. Buongiorno, alcuni poi posso dire che si ritrovano, ci si saluta, ci sentiamo in radio, succede anche questo. Succede. È vero, buongiorno.
1: Ciao a tutti da Peppe.
0: Buongiorno Beppe, andava di corsa questa mattina il nostro amico Beppe, buona mattinata, buona giornata. Poi dice, ma tu ce l'hai sempre con me,
2: se
0: giuro.
2: Il mondo intero un giorno cadesse giù.
0: E questo dove le trova?
2: Mi canzone? Salverei solo se ci fossi anche tu.
0: Ma
2: c'è la terra, al mare c'è. E sì, poi quello che non c'è, ma lui, so che tu lo inventeresti per me.
0: Vabbè, ma lui le
3: buongiorno
0: sogna.
3: Buongiorno Vladi da Melo.
0: Buongiorno.
3: Dove sei? Ancora a Luano o sei arrivato già
0: no,
3: a Torino?
0: Siamo in via Arona numero 8 a Torino, nei nostri studi. 393 999 7794.

0: carica.
1: Ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Insomma, questo mercoledì chissà tanto per alcuni di lunedì, ma non è lunedì.
2: Buongiorno Vladi e buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Ciao mamma.
1: Buongiorno, ciao mamma.
3: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Mercoledì abbiamo ripreso a lavorare, ci è toccato.
1: Vedi. Ecco, per lui era un po', insomma, versione lunedì, perché insomma, lungo ponte, non ha fatto nulla.
0: Ciao Vladi, sono Mina da Grugliasco.
1: Ciao,
0: auguro
1: Mina
0: a tutti una serena giornata. Ciao ciao.
1: Grazie. Arriva Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini.

0: un'altra Lamborghini. Bam bam bambina su Radio Jukebox, fatemi sentire il vostro buongiorno. Dove siete, cosa fate?
1: E buongiorno Plati.
0: Buongiorno
1: Tonino del Tauro. Ciao ciao.
0: Buongiorno Tonino, buona mattinata, ben sintonizzato con noi. È bello sentire.
2: Ciao Vladi da ciao. Francesca, buona giornata a tutti quelli di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
2: Mi saluti mia figlia Ilenia e la piccola Sofia. Ciao, grazie.
0: Buongiorno Ilenia, buongiorno piccola Sofia. 393 999 7794. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Alex Warner con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794, state con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Francesco Renga con un giorno bellissimo su Radio Jukebox. Buongiorno ad Alessandra che l'ha richiesta. Buongiorno, chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Oggi qui a Reggio è un po' nuvoloso, però fa un caldo che non ti dico. Ascoltami,
0: dimmi,
1: Vladi.
0: Dimmi.
1: Mi mandi Magia di Eros Ramazzotti, la dedico al mio nipotino con tutto il mio cuore, il mio Pietro Tommaso. Poi saluto il mio compagno Lorenzo,
0: sì?
1: Mia sorella Roberta, tutti quelli che mi vogliono bene, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Tutti.
1: E in particolare a te, Vladi, grande,
0: grazie,
1: meraviglioso Vladi. Ti mando un bacione, ma ti voglio bene. Buona giornata da Cetti.
0: Buongiorno.
1: Ciao Vladi.
0: Sentila qua la nostra Cetti. Buongiorno Cetti da Reggio Calabria. 393-999-7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa, ditela tutti, è Radio Jukebox.

0: Sara Mazzotti, magia su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno popolo di
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco, bentornato a casa.
0: Buongiorno Gianmarco, grazie. Devo andare a salutare Dina da Bisignano, Sal da Vinci, poesia e son pronto.

0: mamma mia, destra, destra, sinistra, sinistra, mi piace, eh? Grande Salda Vinci, ciao Dina da Bisignano.
1: Ti ho visto nascere sentendo il battito, yes, come un corridore salta ogni ostacolo, ed è vero, quel giorno, il 17 giugno 2022, sì, ero lì vicino al mio amorino, il mio nipotino, la mia
0: cuore di nonna,
1: bello, di zia Pietro
0: zia,
1: tutto per te, amore di zia, ti amo Pietro Tommaso.
0: Io già pensavo nonna, invece figuraccio di faccio sempre io, sempre vi riesco a farmi delle figure di pazzesche.

0: insieme ad H7, questa era Santa, per farti Santa. Restate con noi, 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica e scaricate la nostra app ADN Play.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da

0: succede in città su Radio Jukebox. 393 999 7794, devo andare a salutare l'amico Mauro che ha richiesto Vasco Rossi. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con
1: buongiorno,
0: noi?
1: Buongiorno Bradino.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare i miei Modà con Son Già Solo?
0: Volentieri.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: Un bacione alla nostra amica Angela, buona mattinata e ben sintonizzata con noi.
2: Ma buongiorno carissimo Bradino.
0: Buongiorno, ciao. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox.

Anonimo da con Sono Già Solo su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra Sciura di Milano. Ciao Vladi, sono Manuela da Torino. Mi faresti ascoltare per favore Michael Jackson? Grazie e un abbraccio a tutti. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

Michael Jackson su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare Manuela che l'ha richiesta. Ciao Manuela. Dirty Diana, bellissima, grande Michael, veramente, che è ritornato alla grande con il film. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Il messaggio arriva da parte di Federico da Crava, Cuneo. Vorrei dedicare una canzone alla mia collega speciale Marta. La canzone sarebbe A te di Jovanotti. Vi ringrazio moltissimo, so che le farebbe piacere ascoltare questa canzone in questo periodo complicato. Ciao Marta e ciao Federico. 393 999 7794, grazie veramente a tutti quanti voi, ci sono una marea di vostri messaggi. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Ciao. Sono Andrina.
0: Ciao Andrina.
1: Buona diretta.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo più tardi per la richiesta.
0: Io
1: ti abbraccio forte e ti voglio bene. Ciao.
0: Un bacione a te, grazie. Arriva anche Biagio Antonacci con You and Me su Radio Jukebox. Ciao Vladi, mi faresti ascoltare per favore il nuovo di Biagio Antonacci? La vorrei tutta quanta dedicare alla donna fantastica della mia vita. Ma non lo sa.

0: John Tonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao, mi chiamo Teresa e ho 17 anni, vorrei ascoltare la mia canzone preferita Die on die Sil di Sinna Spiro, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao.

0: grande, se mi aspiro. Restate con noi, intanto buongiorno Maurizio, buona mattinata, buona giornata, e da ieri a mezzanotte che non mangia e non beve perché deve sottoporsi a una visita medica. Speriamo che non arrivino in ritardo per questa visita medica, altrimenti...
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok, salute e benessere.
5: È mercoledì 3 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Possedere un dispositivo elettronico digitale per misurare la pressione arteriosa tra le mura domestiche è ormai una saggia abitudine, raccomandata soprattutto a chi ha già ricevuto una diagnosi di ipertensione. Tuttavia, fare un controllo a casa non è così banale come sembra. Un piccolo errore di postura o di posizionamento del bracciale può falsare totalmente i dati, spaventandoci inutilmente o peggio, nascondendo una crisi pressoria. Come misurare allora la pressione a casa? Cosa dicono le linee guida ufficiali? Le ultime linee guida ufficiali, redatte congiuntamente dalla European Society of Cardiology e dalla European Society of Hypertension, hanno introdotto un'indicazione clinica tassativa. Almeno una volta la pressione va misurata su entrambe le braccia, destro e sinistro. Perché questo dettaglio è così vitale? Gli scienziati hanno scoperto che una differenza significativa e costante di valore, a volte superiore a 10-15 mmHg tra il braccio destro e quello sinistro, non è un errore del macchinario, ma può essere la spia precoce di una patologia vascolare periferica o di un problema cardiocircolatorio sottostante. Allora, quindi, se la misurate, sapete che va misurata 3 volte con la macchinetta a casa, ci mettete comunque pochissimo tempo. Una volta di queste 3 è meglio cambiare braccio per capire se la pressione, bene o male, è uguale. E ok, se è superiore ai 10-15 mmHg dovete parlare col medico, perché appunto potrebbe

0: essere o una patologia vascolare periferica o un problema cardiocircolatorio sottostante. Identificare questa asimmetria permette al medico, infatti, di intervenire molto prima che si verifichino danni strutturali al sistema cardiocircolatorio. Per eseguire un'autovalutazione corretta a casa, ricorda di seguire queste regole d'oro, facilissime. Siediti comodamente su una sedia con lo schienale dritto. Mantieni i piedi ben poggiati a terra, senza cavallare le gambe. Resta in perfetto silenzio e a riposo per almeno 5 minuti prima di avviare il test. Inoltre, evita di fumare, bere caffè o fare sforzi fisici nei 30 minuti precedenti la misurazione. Naturalmente è facile, come avete visto. Allora, vediamo anche i valori da tenere in considerazione. I medici consigliano di annotare i dati su un diario pressorio basandosi sulla nuova classificazione ufficiale dei valori. Pressione ideale è inferiore a 120 e 80. Pressione normale tra 120 e 129 di massima e 80-84 di minima. Preipertensione tra 130 e 139 di massima e tra 85 e 89 di minima. Questo è un limbo cruciale in cui non servono ancora i farmaci, ma bisogna correggere subito lo stile di vita attraverso l'alimentazione e naturalmente attraverso l'attività fisica moderata ma regolare. Ipertensione di stadio 1, valori compresi tra i 140 e i 159 mmHg di massima e tra 90-99 mmHg di minima. Da questo punto in poi il consulto medico diventa obbligatorio per valutare l'inizio di una terapia mirata. Non scherziamo con la pressione alta, perché è uno dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari più pericolose in assoluto. Grazie per essere stati.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

Francesco De Gregori con Sempre per sempre su Radio Jukebox. Che bella e che voglia di cantare! Ovviamente grazie a voi e grazie a Dani da Novara. Un bacione a lei. E ciao Radio Jukebox da Enrico di Fiorenzuola d'Arda. Volevo richiedere, se è possibile, la canzone di Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Enrico. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Intanto questa è Radio Jukebox.

0: The most beautiful girl in the world con Prince, bellissima, grazie ad Enrico che l'ha richiesta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Buongiorno. Ciao. Vladi, buongiorno. Sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Ciao Mauri.
1: Mi metti Alessandro Amoroso, Mezzo Rotto. Buona giornata a tutti.
0: Insieme a Big Mama, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Alessandra Amoroso insieme a Big Mama, sarà mezzo rotto su Radio Jukebox. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, restate con noi.

0: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: We Are the World con USA for Africa. La richiesta Silvia da Biella, che scrive: buongiorno Vladi, in questa bellissima giornata di sole mi piacerebbe ascoltare We Are the World. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Eccomi qua Vladi, sono Beppe.
0: Ciao Beppe.
1: Mi piacerebbe ascoltare John Ride dei Roxette. Ciao ciao.
0: Insomma, quanta carica quest'oggi. 393 999 7794.

0: Sono in Roxette con Joe Ride su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Eri, buongiorno Blasi.
0: Buongiorno.
1: Eccoci di nuovo.
0: Buongiorno.
1: Senti, questa mattina, dimmi, per piacere, vorrei dedicare a Elisabettina, mia cara, cara, cara, tanti
0: cuore,
1: bacioni.
0: Cuore, sole, amore.
1: Una canzone di Ralph, ora e per sempre.
0: Va bene.
1: Dedicatissima a lei, tanti bacetti. Con questo facciamo anche un saluto alla mia mammina cara.
0: Sì.
1: Alle mie sorelle, ai miei fratelli, a te e tutta Radio Bloody Show. Ciao da Maurizio.
0: Buongiorno.
1: Ah, Vlad, non ti ascoltare la canzone, mi raccomando, non ti ascoltare la canzone, capisci?
0: Arriva, ciao. Arriva, arriva, se no sgrida lui. Arriva. Ecco.

0: sarà?
1: La voce di Raff con Ora e per sempre su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Elisabettina di Maurizio. Restate con noi, 393-999-7794. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Blanco con l'Isola delle Rose. Devo andare a salutare il piccolo investigatore Martino. Ciao Maria, ha fatto una marea di domande. Grande Martino. Salutiamo anche mamma e papà. Ecco, 393 999 7794. Sentiamo voi, ciao. Chi c'è?
1: Ciao Vladi, ciao. Sono Mario Tacconi. Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Io un pochettino meglio dopo l'intervento.
0: Dai, sono contento.
1: Mi metti l'ultimo brano di Gaia, quello appena uscito, cioè, se ce l'hai.
0: Bossa nostra.
1: Ti auguro buon fine settimana e ci sentiamo presto.
0: Un abbraccio.
1: Ti seguo sempre da Mario da Cornier.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie, ciao Mario. 393 999 7794.

0: La voce di Gaia.
1: Questa è la bossa nostra su Radio Jukebox.
0: 393 999 7794. Devo andare a salutare, un bacione a lei, alla signora della notte che ci sta seguendo, che saluta tutti quanti noi. Un bacione, c'è anche Silvia da Prato.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Jukebox. Salutiamo Silvia da Prato, buongiorno, e la signora della notte. Lei si è presentata, non ha un nome, la signora della notte, ha detto. Non ha un nome.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Meno male, anche noi, dai, tutto bene, noi non siamo stati al mare, però va bene. Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare di U2 Bad.
0: Volete.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Però hai scelto Bad, è perché probabilmente non sei proprio bravo. Forse è quello. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: 1984 sono gli U2 con Bad su Radio Jukebox. Gianmarco, non possono essere sempre gli altri però i cattivi. No, vabbè, ricordiamocelo sempre, a volte i cattivi siamo anche noi. 3 9 3 9 9 9 7 7. Anch'io a volte sono cattivo, certo che sì.
1: Oggi vorrei ascoltare normale. Qualche pezzo un po' movimentato, dai. Vai. Dimmi qualcosa di prezioso. Ciao Vladino, una buona diretta a te, una buona diretta a tutti quanti e un bacio all'amore mio. Ciao Vladino.
0: Allora, voglio vederti danzare. Ci sta, prezioso.

0: In questa era voglio vederti danzare, vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi,
0: buongiorno.
1: Meno male che c'è il sole, non sta piovendo.
0: Per fortuna.
1: Abbiamo di più di 33 gradi.
0: Me l'ha detto anche
1: buongiorno
0: Cristina.
1: A tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie, metto al corrente il nostro Francuzzo da Palermo, che prezioso, appena cantato.

5 con qualcuno l'avrà cantata sicuramente, momento vintage anche quello, era il 1998, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Luca Grignani con Falco a metà su Radio Jukebox. Buongiorno Carla, la richiesta lei, ci ha aggiunto lei, 393 999 7794. Inviate i vostri messaggi audio, i vostri messaggi vocali.
1: Buongiorno Bradino, come
0: buongiorno.
1: Stai?
0: Bene.
1: Ti auguro una splendida giornata. Dai,
0: grazie.
1: Che è mercoledì. Ti mando un grande abbraccio,
0: già
1: un grosso
0: settimana.
1: Bacio. Ma mattina, ciao ciao.
0: Però ha ragione, siamo già a metà settimana. Prestissimo il weekend.

Is con noi su Radio Jukebox, l'ha richiesto Fabio. Eleonora scrive: vorrei sentire Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. E noi, Eleonora, te la suoniamo.

0: Ed Elia con Il Mio Paese su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Eleonora. Buongiorno Eleonora e grazie. 393-999-7794. Fatemi sentire le vostre voci, popolo di Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi, buon mercoledì.
0: Grazie.
1: A te e tutto lo staff e tutti i radioascoltatori dalla base mobile di Carmelo da Novara. Ciao.
0: Bellissimo la sua base mobile. Ciao Carmelo.

0: Emma insieme a Ercomi. Questa era Vacci Piano su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Martina da Palermo. Ciao. Voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan nella canzone di Totò Cutugno, Solo Noi.
1: Va bene, volentieri.
0: Amore mio, ti penso tanto e sei la mia vita. Clara, saluta a papi.
2: Ciao.
0: Rosa, saluta a papi.
2: Ciao.
1: Amori.
0: Ciao vita e grazie anche a voi, una buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

noi, solo noi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. C'è Vincenzo che ci segue da Palermo e scrive: buongiorno, vorrei ascoltare Gigi D'Alessio, grazie, in arrivo con Quanti Amori. Ciao Vincenzo. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

Vincenzo 393 999 7794. Devo mandare un abbraccio enorme a Chiara. Chiara, che cosa succede? No, perché scrive così? Buongiorno. Potresti farmi ascoltare una canzone che sappia di speranza? Ne avrei veramente tanto bisogno perché questo è un periodo nero. Un saluto a tutti. Questo è il messaggio che arriva da parte di Chiara. Chiara, che succede? Però intanto un bacione enorme. Grande, grande, grande. Restate con noi, questa è Radio Jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite. Siete con Vladi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Bradi, buon mercoledì a te e tutti quanti. Ornella, mi fai sentire per favore l'ultima di Serena Brancale, grazie, bacio.
0: L'abbiamo già messa. Dobbiamo salutare Franco che ci segue da Crotone. Allora, sono Franco di Crotone, però mi trovo a Reggio. Volevo ascoltare Marco Masini con il suo Vaffa. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Franco. 393 999 7794. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Marco Masini. Sfogo. Era vaffa. Di Marco Masini. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Salutiamo Franco da Crotone, però si trovava a Reggio. Ciao, vai.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, sono sempre io, Salvo da Catania. La voce oggi va un po' meglio, fortunatamente.
0: Vai, grande.
1: Dopo il post concerto.
0: Vai.
1: Mi metteresti la mia storia di Rob? Grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Devo salutare anche Diego da Trento. Ciao Diego.

0: Ava Rob con La mia storia su Radio Jukebox. Devo andare a salutare anche Diego che ci segue da Trento, che aveva richiesto Rob. Arriva Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, ho

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per

0: La richiesta Barbara che ci segue da Livorno, amici per sempre con i Pooh su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox.
1: Ciao mercoledì. Grazie. Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, A distanza di un amore, di Alex Baroni. Grazie, dille che lo amo da morire. Ciao vita mia, ti amo tanto. Presto a casa.

0: Alex Baroni con La distanza di un amore su Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Chi c'è con... Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Io vorrei richiederti la canzone di Maroon 5, Payphone. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo.
0: Grazie a te, ce l'ascoltiamo subito.

0: 5 insieme Wiz Khalifa. Questa era per il fondo, sono Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare l'amico Walter. Ciao.
1: A risentirci, Bladi.
0: A risentirci.
1: Buongiorno a te, tutti voi della Radio Jukebox.
0: Ciao.
1: A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Drossi, piano di Gioia Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: E se mi fa ascoltare una notte al telefono di Gigi D'Alessio,
0: l'abbiamo messo.
1: La dedichiamo sempre a tutti coloro che stanno ascoltando questa emittente.
0: È già andato in onda.
1: E oggi c'è un cielo un po' velato, ci abbiamo 28 gradi, però pieno di umidità perché è scirocco. E niente, passiamo la giornata così. Vi lascio un saluto a tutti
0: ragazzi.
1: Voi. Ciao ciao, Tonino da Drossi, piana di Gioia Tauro.
0: Tonino,
1: ciao.
0: Mi ha inviato delle fotografie del mare che sono meravigliose. Grande, poi non c'è nessuno, c'è proprio nessuno. Spiaggia completamente libera, sogno.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Troia con Samurai J, che oggi pomeriggio ci verrà a trovare, chiacchiereremo con lui, sarà presente nella nostra regione, in Piemonte sarà presente per un insomma l'incontro all'in-store con i suoi fan, ecco, a Collegno. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete, visto l'orario ci sta. 393 999 7794, mi hanno scritto solamente ciao Vladi, ciao, chi sei? No, chiedo, fammi vedere. E Daisy, mi ha inviato delle fotografie, mi fai vedere? Wow, mare, dove si trova Daisy?

Summer con noi su Radio Jukebox, bellissimo. 393 999 7794. Sto guardando il video che mi ha la grotta dei Falsari di Noli. Questo, insomma, con tanto di video, grande.

0: Dominacci con Maledetto May su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grazie veramente a tutto il popolo di Jukebox, perché qui ci sono una marea di vostri intanto messaggi. E vai, sentiamo.
1: Io di mattina sono sempre con te, ascolto sempre Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Adesso mi trovo presso Mondo Juve, volevo chiederti gentilmente se è possibile Achille Lauro perdutamente. E grazie, abbiamo... buona giornata.
0: E lo abbiamo già messo, è già andato in onda, l'abbiamo già suonato. Arriva Harry Styles con American Girls. 393 999 7794. C'è Barbara d'Alba che dobbiamo andare a salutare.

Harry Styles con American Girl su Radio Jukebox. 393 999 7794, state lì con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, voi siete protagonisti, questa è Radio Jukebox.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Loredana Bertè con Acqua, canzone richiesta da la nostra amica Lori. Un bacio. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi, ciao. Sono Maddi. Ciao, si Maddi. Ricomincia un'altra settimana. Basta, ponti sono finiti. Basta. Fino ad agosto bisogna lavorare.
0: Fino ad agosto?
1: Un bacione e un buongiorno. Maddi. E buon lavoro a tutti. Buona giornata, Maddi.
0: Sì, ma non sei carina. Ecco, ma fino ad agosto niente. E tutti quelli che fanno, che ne so, le vacanze scolastiche. No, beh, ci sono alcuni che terminano di lavorare con le scuole. La prossima settimana stanno a casa.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sì, amico.
1: Su Radio Jukebox 393 999 7794. Tu cosa fai questa sera, Eloemi?

0: Moncalieri.
1: Ciao Cri.
0: Auguro un buon mercoledì, anch'io pensavo che era lunedì, ma è mercoledì.
1: Vedi.
0: Un buon giorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone un po' vivace, a piacere tuo, grazie, ci
1: faccio
0: vuole
1: io.
0: Un po' di energia, ma stanotte è stato bello, bello fresco. Ciao.
1: Io questa notte invece ero caldissimo. A casa

0: Però Jujubox, devo andare a salutare Laura che mi sono divertita come non mai al mio compleanno. E adesso sono curioso. Cosa ha combinato la nostra amica Laura? sono curioso. Cosa avrà fatto? So che si è divertita come non mai.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
4: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
5: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

Tigre Amaro con un amore così grande su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Serena che l'ha richiesta, c'è Cristiana che è una fuorisete. Allora ciao, posso ascoltare il mio paese di Serena Brancale? Levante Delia, l'abbiamo già messo. Un bacio da una fuorisede, scrive così nel messaggio. Un salutone alla nostra amica fuorisede con un abbraccio enorme. Mi faresti ascoltare per favore Annalisa con Canzone Estiva? Ciao Vladi, sono Mario.

0: Lisa con canzone estiva su Radio Jukebox. Sentiamo
1: una luce.
0: Ciao.
1: Saluto a tutti, sono Teresa De Paliemmo.
2: Ciao Teresa.
1: Saluto alle vostre famiglie, al mio carissimo pubblico. Saluto a tutti, ci sempre ci sta qua. Ma non mi interessa perché voglio bene da tutti.
0: Brava, brava, brava.
1: Sanno marito. Ma ciao Pino, ti amo. Siamo la cosa più bella che esiste al mondo. Se mi puoi dedicare una canzone, quella di Massimo Ranieri e Teresa, oppure una piacere tutta a Babba, si allega, è bene un cuore. Ciao, un bacio, Teresa da Palermo, saluta a tutti.
0: Com'è
1: tutti,
0: che deve
1: tutti,
0: essere?
1: Tutti, pure di Roma qua, tu. A me suona, a me famiglia a tutti.
0: Tu
1: ciao,
0: metti...
1: Brato, un bacio. Ciao Pino, ti amo, ti squida la canzone.
0: No,
1: sei. Un Brato, un ta squidare.
2: No. Tarantella, tarantella, cos'è?

0: Tarantella, Tarantella, dobbiamo andare a salutare intanto la nostra amica Teresa da Palermo, un abbraccio enorme a lei, ma anche Franco dobbiamo salutare e ringraziare. Restate con noi, tra poco si torna insieme, poi... Ah, poi bella, bella, bella, bella. No, bella, bella, bella, bella. Cuoricini, sì. La richiesta, una figlia che si trova a Pavia, giusto? Ricordo bene? Aspetta che devo leggere il messaggio. Allora, ciao, sono di Pavia, dedico una canzone a mia mamma che si trova e abita in Sicilia, a Gela, ha scritto la canzone Cuoricini. Allora ce l'ascoltiamo tra poco con i Coma Cose.
1: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
2: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano. Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Coma cose con cuoricini. Marco ci segue da Pavia per la sua mamma che abita in Sicilia, esattamente a Gela. 3939997794. Cioè, buongiorno Vladino, questo è il messaggio, arriva da parte di Roby che probabilmente si è appena svegliato. Guarda Vladi, io sono una persona semplice, lo scrive Laura, e mi diverto con poco. Diciamo che ho avuto la fortuna di festeggiare, insomma, con amici e amiche, non era nulla di programmato, balli, bottiglie di prosecco, mi hanno portato a casa, insomma, che ero felicissima. Beh,

0: Clara e San Giovanni,
1: le ragazze su Radio Jukebox. Ciao Sandro.
2: Buongiorno Radio, Alessandro Messina.
0: Ciao Alessandro.
2: Oggi 30 gradi tondi.
0: Tondi. Oramai.
2: Caldo, ormai si sa.
0: Esatto, è vero.
2: Oggi vorrei ascoltare Michael Jackson.
0: L'abbiamo già messo.
2: Into Time.
0: L'abbiamo già messo.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: È già andato.

0: era Runaway insieme ad Oasis. 393 999 7794. Sentiamo Alessandro da Messina che cosa ci chiede. Vai.
1: Ok, bravo, devo andare a una bella canzone degli Ierodimici. Molto piacimento, no, va bene lo stesso.
0: Perdonami, non ho capito cosa vuoi ascoltare. Gli Eurythmics dicono, ma sicuro? Secondo me non ha detto quello, ma va bene lo stesso. Va bene, il nostro Mathieu. Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Tra poco si torna, restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete?
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: nostra amica Lori da Catania, DJ Yule con Breathe, usato per un iconico spot anni 90, ha scritto nel messaggio: sempre con voi, grazie. E ci mancherebbe, altrimenti con chi vorresti passare del tempo se non con noi di Radio Jukebox? Lori, guarda che sono geloso, Allora, io lo dico Lori.
1: Ma buon pomeriggio carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao,
1: tutto
0: bene?
1: Lo spero tanto, con questo sole non può essere altrimenti. Oggi per favore mi fai ascoltare una canzone degli 883.
0: Quale?
1: Che di solito non te li chiedo, ma sono sempre nel mio cuore e conosco praticamente tutte le loro canzoni.
0: Tutte.
1: Questa volta con Jolly Blue, ok? Così me la canto a squarciacola. Io in primis come sempre la dedico a te e tutti gli altri ascoltatori. Dai, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.

0: 3 con Jolly Blue su Radio Jukebox. 393 999 7794, sempre con voi, perché anche se non scrivo vi ascolto. Un bacione a tutta Radio Jukebox. Lori da Catania. Lori, a quando? La granita, no, perché io sono rimasto lì con la granita siciliana con tanto di brioche col tuppo, giusto? Si chiama così, si chiama tuppo.
1: Ciao Ordino Cucciolotto, come va? Ma se ascoltare una canzone quella lì, Restless di Neja.
0: Va bene, volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Alessandro.

0: Asia con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo salutare Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Ciao Platino.
0: Ciao.
1: Buona giornata a te, buona giornata a tutto il popolo di Radio Jukebox. Mi raccomando, ascoltate Radio Jukebox senza pensarci troppo.
0: Perché?
1: Perché chi ci pensa resta senza.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vabbè, ricordiamolo a chiunque, a tutti.

Yatze, Hippie, Yayo, perché anche no, però anche no, su Radio Jukebox. No, mi devo abituare, mi devo un pochettino abituare. 393-999-7794, state con noi, tra poco si torna. Questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Gino Paoli, una lunga storia d'amore su Radio Jukebox. La richiesta Silvana. Ciao Silvana, un bacione. Dai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buon pomeriggio a tutti. Sono Tony da Chivasso.
0: Ciao Tony.
1: Vlad, oggi vorrei ascoltare
0: cosa?
1: E dedicare a tutti quanti voi una canzone del grandissimo Alex Baroni.
0: Abbiamo già messo.
1: A tua scelta.
0: Abbiamo già messo.
1: Scegliela tu. E nulla, vi mando un abbraccio grande grande grande a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Ciao Tony, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Invece c'è Giulia che ci segue da Catania, vuole ascoltare il nuovo di Ariana Grande. Questa è Radio Jukebox.

0: Ariana Grande. Devo andare a salutare l'amica Giulia. Ciao Giulia, vai.
1: Vladi, non ho sentito se mi ha mandato in onda il mio messaggio, ma fa niente. In onda. Posso richiedere almeno una canzone?
0: Lo ricordo.
1: Una di Umberto Tozzi, di Gloria, per la mia bella nipotina. Grazie.
0: Sai perché lo ricordo? Perché hai fatto presente che non ci saranno più ponti. Per quello. Adesso dobbiamo aspettare fino ad agosto, eh?
2: No, dico.
0: Niente ponti. Niente ponti. E io però ricordavo anche che ci saranno degli ascoltatori che con la scuola loro terminano di lavorare.

0: Meta con calma metafisica su Radio Jukebox. Devi stare calma, calma, calma, calma, calma, calma.
1: Ciao Bladi, sono
0: Ciao.
1: Katia.
0: Ciao Katia.
1: Che bella voce aveva quel ragazzo che cantava la canzone prima.
0: Quale ragazzo?
1: Molto intonato,
0: adesso
1: devo dire, bravo.
0: Quale
1: Ascolta,
0: ragazzo?
1: Mi fai ragazzo? Ascoltare una canzone un po' allegra da ballare, perché sì. Ho il morale un po' così, un po' sotto i piedi. Se puoi farmi ascoltare tipo una baciata. Ok,
0: va bene.
1: Comunque io sono qui sul lavoro e ti sto ascoltando mentre lavoro. Ciao Vladi, da Katia, ciao ciao.
0: Arriva Prince Royce con Darte un beso. Questa è Radio Jukebox. Ciao, un bacione a Katia.

0: poi si scoletta un pochettino. Insomma, meno manici da scopa, perché succede, può capitare. Vai.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Buon inizio settimana lavorativa a tutti. Che figata però iniziare di mercoledì. Salutiamo colleghi di Itta Castagno, gli amici della Buffa, il mio amore Davide. Ciao da Maria da Giaveno. Buon inizio settimana lavorativa a tutti. Ciao ciao.
0: Maria, ti metto al corrente.
2: Buongiorno
0: niente ponti. Ciao.
2: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
2: Io solite pulizie a casa.
0: Bene.
2: Ho la testa un po' pesante stamattina.
0: Aia, che
2: però
0: succede?
2: Però faccio andare, devo fare andare.
0: Brava.
2: Devo rimettermi in piedi.
0: Brava.
2: Un bruttissimo periodo, ma
0: aia.
2: Devo vincerlo.
0: Brava.
2: Devo vincerlo. Ti mando un bacio grande a te, a tutti i telespettatori ovviamente, che seguono la Radio Box, la prima in assoluto per tutti. Lo dico a tutti gli amici, a tutti. Se mi puoi mettere per favore, se puoi, l'ultima di Giordana o dimmelo tu di Lorenzo, di Amici. Un bacio grande da Mirella di Torino.

0: Lorenzo Salvetti.
1: Ciao dolcezza. Ciao. A me piacerebbe tanto ascoltare Papacito, tu hai ragione, ma qui il ritmo è il ritmo, non c'è niente da fare. È vero Rosina che il ritmo è il ritmo? Ah,
0: voglia, devi chiedere, devi chiedere.
1: Quindi ti quella mandiamo un forte abbraccio, un bacio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Rosina,
1: hai sentito, no? L'invito ce l'hai sempre, Vladino.
0: Mamma mia, però lei voleva ascoltare un'altra, io l'ho sentito. Parlava di Colita Colita, non di Papacito. No, però lei deve condizionare tutto. Ciao Antonella, un bacio. Caro G su Jukebox.

0: destra, destra, destra, sinistra, sinistra, anche in questo caso.
1: Anche in questo caso, giusto?
2: No, no. Buongiorno, Vlad.
1: Buongiorno.
2: Sono Lia, mi metti Lia. La canzone di Preziosa, l'abbiamo, sono mio marito.
1: L'abbiamo già messo.
3: Ciao, Vlad, come stai? Stai bene?
1: Bene, anche, grazie.
3: Senti, vorrei dedicare la canzone a Giovanna Albanese.
1: Sì.
3: E a Nino e Annello.
1: Cosa?
3: La canzone è...
1: Quale? Dimmi, racconta.
3: La canzone è Edoardo Bernardo.
1: Sì. Quale?
3: Il gatto e la volpe.
1: Va bene.
3: Sarà dedicato a te e tutti quelli che mi conoscono. Ciao da Rocco.

0: Sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi, come va? Oggi
0: bene.
1: È una bellissima giornata di sole.
0: Vero,
1: innanzitutto grazie per la compagnia.
0: Grazie a
1: voi. Ti volevo chiedere una canzone un po' allegra, giusto per mantenerci di buon umore.
0: Cosa
1: quindi
0: ascoltiamo?
1: Se è possibile sentire Alvaro Soler con Sofia.
0: Volentieri.
1: La dedico a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox per una buona giornata. Ciao Donna Maria. Ciao.

0: con Sofia su Radio Jukebox. Siete tantissimi, tanto vi ricordo, noi terminiamo tra poco, ma ritorneremo intorno alle 16:30 circa, perché Samurai J sarà con noi, chiacchiereremo insieme a lui.
1: Per me ancora è buongiorno, Vladimir.
0: Buongiorno.
1: Perché io non l'ho mangiato ancora.
0: Ah, ok.
1: E per allora... te non lo so. Se tu è in onda, al vivo.
0: Sì.
1: Mandi una musica bella per me, Gioia.
0: Amore mio.
1: Qualunque musica bella. Va Sono bene. Signora dos Santos. La vecchietta di quasi 80 anni.
0: Amore, vecchietta di quasi 80 anni.
2: Ah, adesso Fabrizio Torino, però ciao. Se insiste con questa granita, prova costume, una passi, te lo dico.
0: Oh.
2: Una passi.
0: Mamma mia.
2: Palestra, dieta, andare a camminare,
0: guarda, correre, lascia stare,
2: fare un po' di cose così che
0: sabato sera sono
2: arrivare bellissimi, cioè siamo già bellissimi, allora. Per arrivare stupendi alla prova costume
0: sabato.
2: In spiaggia, ciao Latina, grazie a Fabrizio Torino, ciao, ciao.
0: Allora, sabato sera sono rimasto a piedi con lo scooter, l'ho dovuto spingere in salita, che fatica. Allucinazione.

0: Io su Radio Jukebox.
1: Ciao, posso chiederti Seven Rings di Ariana Grande? Grazie. Ciao. È una delle mie canzoni preferite.
0: L'unica cosa che l'abbiamo già messa, è già andata in onda. Rimanere a piedi con lo scooter è anche allenamento. Un po' particolare, ma è allenamento. Sotto il sole, con il caldo. Insomma, mamma mia.
2: Ciao Vladimir, buon pomeriggio. Un saluto a Marina Paolo da Rivalta, Marco Acumen. Ciao Francesco.
0: Ciao Francesco.
2: Oggi Vladimir, volevo chiederti se mi faresti ascoltare Love Resurrection di Alison Moyette. Volevo dirti sì, che il ponte è andato molto bene, mi sono divertito con mio padre in questi tre giorni che ho fatto in Trentino, sabato, domenica, lunedì, e poi lunedì sera mi sono concesso una serata in discoteca e sono andato con un mio amico.
0: Wow!
2: E niente, ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio.
0: Grande festa.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao, ciao Francesco. 393 9997794.

0: Siamo giunti al termine, ci ritroveremo più tardi, ci ricollegheremo ancora perché ne saremo insieme a Samurai DJ che ci racconterà di Ossessione, insomma Flamenco Paranoia del suo album, certo, che sì. Tanto grazie, ma eri al mare quando hai spinto lo scooter? Sì, sabato sera dovevo andare a cena ad Albenga, ecco, a Ceriale, alla rotonda di Ceriale. Sono rimasto a piedi, è andata proprio così. Poi sono venuti da me a Ceriale il giorno dopo, poi ho dovuto portare lo scooter in salita, lì la fatica, avete presente? Mamma, erano le 15, no, avevo finito la radio, avevo finito la diretta, ho terminato lunedì. Chissà, lunedì, so che ho portato, io sono rimasto a piedi sabato, per un lunedì poi lo, e cioè ero tutto chiuso. Ci ritroviamo più tardi, va bene? Oppure domani. Ciao, vi voglio bene.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

0: giornata.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
0: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Baciamoci.
1: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Insieme a te.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 3766.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente...
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
0: Termini e condizioni in negozi online.
2: CNR, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui 2 paramediche. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano 2 vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan, ferma un distributore lungo la statale 106. 2 pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i 2 sospetti mentre bloccano le portiere del

0: mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20.45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: è alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 0 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il forum economico internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone, e il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Dai challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
5: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
6: Io sto alzando livello giorno dopo giorno, in campo sono sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
4: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94,4, a Palermo 96,100, a Cuneo 93,100, a Catania 104,9, a Vercelli 94,5, a Messina 106,9, a Novara 94,5, a Siracusa 104,9, a Reggio Calabria 106,9, a Biella 94,5, a Vibo Valentia 104,6, a Cosenza 93,7. A Catania.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

torniamo insieme, torniamo in diretta, perché tra poco è già nei nostri studi, metro corrente, insomma, ci sarà con noi Samurai J. Anzi, vi chiedo, ma voi cosa chiedereste a Samurai J? Così è, curiosità. Insomma, tra pochissimo sarà con noi, siamo in diretta, questa è Radio Jukebox, siamo in tutta Italia, insomma, metto al corrente, canale 254, potete stare in nostra compagnia, potete anche vedere l'intervista tra poco. Se adesso è la pausa caffè, la pausa caffè negli studi di Radio Jukebox, poi la chiacchierata insieme, anche perché poi il pomeriggio lo vedrà protagonista con l'appuntamento a Collegno in store per presentare Amatore, il suo album, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto avete qualche domandina? 393 999 7794. Samurai J tra poco qui con noi su Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Dopo mesi di trattativa, l'Europa ha concesso all'Italia la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le spese energetiche.
4: Dopo mesi di trattativa, l'Europa si è convinta, ha concesso all'Italia la clausola di salvaguardia per le spese energetiche, cioè la possibilità all'Italia di spendere in 2 anni fino a 14 miliardi di euro per combattere sostanzialmente il caro energia. Però, e questa è la cosa molto importante, non si tratta di spese che possono finanziare la cosiddetta spesa corrente, cioè i tagli alle accise che infatti molto probabilmente venerdì scadranno, perché l'orientamento del governo è non prorogare ulteriormente il taglio delle accise per gasolio e benzina, né tantomeno possono essere dati come aiuti diretti per scontare le bollette degli italiani, ma sono dei soldi che dovrebbero indirettamente combattere il caro energia, perché devono essere finalizzati sostanzialmente a mettere su i cosiddetti investimenti green, cioè tutta una serie di infrastrutture, reti, provvedimenti che possano andare a insistere e privilegiare l'elettrificazione, la decarbonizzazione, pannelli solari, fotovoltaici, impianti eolici, insomma tutto quello che da una parte appunto aiuta a tenere basso il prezzo dell'energia, dall'altra parte però ovviamente non inquini e non stimoli ulteriormente il consumo di combustibili fossili, il consumo appunto di carburanti, cosa che invece si fa nel momento in cui si tagliano le accise sui carburanti per tutto in modo appunto trasversale, non mirato.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Intanto ho scoperto che Samurai J, lui la balla, ossessione. Ciao, ciao.
1: Come stai?
0: Io bene, tu come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Allora, aspetta, allora, Samurai J, come ti devo chiamare? Samurai J?
1: Jenny, Samurai, come preferisci?
0: No, vabbè, dimmi Jenny
1: il mio vero nome.
0: Jenny, com'è? Tutto bene?
1: Tutto benissimo, non bene.
0: Tutto benissimo. Allora, oggi tu sarai protagonista a Collegno, provincia di Torino, e in store a Piazza Paradiso incontrerai i tuoi fan per parlare ovviamente del tuo album, questo grande successo. Ma te l'aspettavi?
1: Guarda, ne parlavamo prima off camera, insomma, e come ti dicevo, sicuramente ho sempre creduto in questo brano dal giorno in cui è nato, però non mi aspettavo questo disastro, insomma.
0: Questo disastro.
1: Questo bel disastro.
0: Insomma, hit, insomma, successo, primissimi posti in classifica, insomma, fai ballare tutti quanti.
1: Sono felicissimo di questa cosa. Ovviamente sono contento che sia prevalsa la gioia, che è quello che un po' ha fatto vincere questo brano proprio nella vita reale, l'ha portato lontano, il fatto che sia un brano spensierato e che c'era bisogno di leggerezza in questo periodo, e questo brano fa proprio questo.
0: Ecco, ma nel momento in cui sei salito sul palco del festival, mm-hmm, te lo saresti aspettato tutto questo grande successo?
1: Mi aspettavo in realtà di essere lapidato proprio dal grande pubblico, perché c'era tanto pregiudizio, insomma, sul mio percorso, su quella che è la musica che porto, quindi mi aspettavo un po' di critica in più. Invece poi ha prevalso il mio essere una persona leggera, una persona che di base non sta lì a cercare di dire chissà che cosa, cioè io ero lì per portare della bella musica, divertirmi, e le persone l'hanno capito, e questa cosa mi ha fatto un sacco piacere.
0: Amatore, il tuo album racchiude, insomma, possiamo dire, bellissima musica, anche featuring, collaborazioni con altri. Come è nato Amatore?
1: Amatore è nato proprio con lo spirito, per l'appunto, amatoriale. Si chiama Amatore in primis perché è il mio,
0: certo,
1: cognome, ma è anche un po' il modo in cui vivo la vita, in cui vivo la musica. È tutto molto do it yourself, è tutto molto amatoriale, molto così di pancia, quindi anche le collaborazioni sono nate nello stesso modo, ovviamente, in modo super spontaneo e senza ragionarci. Infatti non sono i soliti nomi che tu vedi in un disco oggigiorno, soprattutto sono tutti lì per un motivo preciso, cioè sono state le canzoni a scegliere i featuring, non
0: ma
1: il
0: dai.
1: Contrario. Sì, sì.
0: Ecco, ma come è stato? Come è nato? Insomma, l'hai fatto ascoltare? Per
1: dipende,
0: esempio?
1: Dipende. Alcune sì, c'era tipo il pezzo con Serena, che
0: sì,
1: con la Brancale, che è nato nella mia cameretta alle 4:30 del mattino, chitarra e voce. Infatti è un brano tutto chitarra e voce, ci sono veramente pochi elementi di percussione, tutto un brano chitarra e voce, che è quella l'anima di quel brano. C'avevo sto brano e già mentre lo stavamo scrivendo pensavamo a Serena, perché è un brano per l'appunto super teatrale, super proprio molto ironico, no? Che riprende un po' la classica lite tra marito e moglie italiani.
0: Sì.
1: E quindi lei, secondo me, era perfetta, perché il brano lì infatti ha spaccato. Cioè,
0: stiamo parlando lì di Disgraziata.
1: Esattamente, esattamente. Io quest'idea gliel'ho presentata nel retropalco di Sanremo Top. Lei stava per salire,
0: dai,
1: e ho detto: fermati qua, se no non ti becco più. Vorrei fare sta cosa. Lei si è presa super bene, ci siamo visti in studio 2 giorni dopo ed è andata a casa. Con Saif la stessa cosa, io stavo lavorando a Milano nello stesso studio, eravamo in 2 studi diversi ma nello stesso stabilimento,
0: sì.
1: Avevo questo pezzo che stavo lavorando con i suoi produttori, tra l'altro, e gliel'ho fatto ascoltare, si è preso bene ed è nata subito lì on the spot la collaborazione. E Federica Abate, ci ho lavorato tanto, ci ho scritto tanto con Federica Abate, anche Leggere il Karma è il primo pezzo di Amatore, l'ho scritto con lei, però Prigione ho deciso di farla cantare anche sul brano, perché era suo quel ritornello, secondo me era giusto che lo cantasse lei, poi c'è un bellissimo rapporto, e quindi sempre tutto in modo super umano. Belen Rodriguez è una bonus track, è quella che abbiamo portato alla
0: certo.
1: serata delle cover, quindi insomma una cosa tira l'altra. E poi il più importante, mia madre, insomma, lì penso sia abbastanza scontata la risposta, ovviamente è nato in modo super spontaneo, le ho chiesto di collaborare su questo brano,
0: sì,
1: perché erano anni che volevo farla collaborare sul mio disco, in generale volevo tirarla dentro in un pezzo, però non c'era mai la canzone giusta. E in questo caso era il brano perfetto. È un momento proprio durante il disco.
0: Come vive mamma il successo di Jenny?
1: Molto meglio di me, sicuramente.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì. No, lei se lo prende appieno. Lei è proprio orgogliosissima, anche perché è stata lei comunque il perno di tutto questo percorso in generale. È stata sempre lei che ha tenuto duro quando magari io non tanto avevo la forza di. La lucidità di restare solido, capito? Quando non ci sono i momenti non sono sempre tutti belli, non sono sempre. Non ti
0: certo.
1: svegli tutti i giorni alla numero uno, non ti svegli tutti i giorni che vendi tot copie. Ci sono periodi in cui non gira la ruota. e lei lì è stata molto più lungimirante di me, mi ha dato tanta forza, quindi grande mamma.
0: Grande mamma, bellissimo. Insomma, tu che rapporto hai con mamma?
1: Un rapporto incredibile, cioè abbiamo un rapporto super proprio sincero e ci diciamo tutto. Soprattutto lei mi aiuta proprio tanto nella vita. Il lavoro per me è la mia vita, quindi cioè non è lavoro, capito? Quello che faccio effettivamente è quello che sono. Perché per fare arte in modo trasparente, tu devi proprio essere quello che dici, quello che fai. E lei mi dà tanto pure su quell'aspetto lì. È un'ottima mental coach, mia madre.
0: E invece che rapporto hai con il tuo pubblico? Insomma, tra poco incontrerai quello di Torino, però insomma, ne hai vissuti di in store, ne vivrai altri in giro per l'Italia. Che rapporto hai?
1: Un rapporto molto diretto con il mio pubblico. Non mi piace, spesso gli artisti tendono a creare una barriera, no? Vogliono un po' essere inarrivabili, cioè hanno quella roba che deve esserci il pubblico, poi il muro, poi l'artista. Io personalmente sono qui per abbattere il muro e per far capire ai ragazzi che io sono uno di loro, sto sì, qui per loro e con loro. Semplicemente io faccio la musica e c'è chi la consuma, io sono quello che la fa, però mi piace che ci sia proprio un rapporto diretto con il pubblico.
0: Allora, visto che ne abbiamo parlato prima, sono curioso, disgraziata, insieme a Serena.
1: Andiamo.
0: Ce l'ascoltiamo, vai.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.
3: Se

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere soddisfazione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No,
2: disgraziata Samurai J.
1: Si dice disgraziata.
2: Ah, disgraziata, scusami.
1: Come fa lei, mi spacca quando stavo scrivendo una strofa, a un certo punto lei viene da me e fa: e si dice disgraziato, sono impazzito. No, lei ha preso in pieno proprio quello che doveva essere lo spirito, sì, di questo pezzo. Cioè ti doveva far sorridere mentre lo ascolti, doveva essere super teatrale.
2: Ma chi ti sei ispirato?
1: Ci siamo ispirati tanto a livello sonoro, più che altro a quella che è un po' la scena napoletana, che faceva questa roba qui, un po' Carosone,
2: okay,
1: un po' Federico Salvatore. Però come, cioè, la roba della collaborazione, la lite tra uomo e donna era un po' ovviamente l'ispirazione Mina Celentano, ovviamente,
2: che
1: un po'
2: che taggia
1: di esattamente. Ovviamente abbiamo dato un occhio a quella roba lì, perché era pure giusto fare una cosa così. Comunque nel 2026 non se ne vede più di musica fatta in questo modo, e mi piaceva avere un episodio del genere nel disco. Anche perché un brano, ti ripeto, è nato nella mia cameretta così alle 4 del mattino, quindi proprio ho detto: se è bene, se non è, pazienza. Però
2: al posto di dormire ti metti a scrivere.
1: Sì, succede quasi sempre in realtà.
2: La notte porta consiglio. Insomma, tu avrai tantissimi eventi, appuntamenti che ti vedranno ovviamente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Anche insomma,
1: giugno soprattutto è un delirio. Siamo pieni tutto
2: il mese. E sei pronto?
1: Sì. Non vedo l'ora di vedere tutte le persone che mi iscrivono da mesi. Io non vedo l'ora di incontrarle nella vita reale, capito? Oggi è tutto molto...
2: Cos'è che ti scrivono? Perché oggi è molto più semplice arrivare, insomma, a voi artisti.
1: Però arrivi pure a tante persone cattive, oggi. Vabbè, è molto più semplice pure avere il contatto con le persone che ti scrivono cose orribili, però a quelle li auguriamo tanto bene. Io quando mi scrivono cose brutte dico: fratello, spero che trovi Dio, cerca Dio,
2: però chiedi, lo sai che
1: chiedi la redenzione.
2: L'invidia c'è sempre stata,
1: sì,
2: insomma, quello...
1: ma io guarda, capisco anche chi... Perché le persone, molte persone vivono una condizione di frustrazione perenne, la devono sfogare sugli altri. Ci capito anche io di mezzo, pazienza ragazzi, fate una preghierina, chiedete la redenzione. Non lo so, però appacciatevi un po'. No, mi scrivono tante cose belle le persone.
2: Ecco, pensiamo a tutta la parte bella.
1: Assolutamente, infatti era una gag. Le persone mi scrivono tantissime cose belle, e la cosa più bella che mi succede in realtà, che è quello che succedeva a me magari quando guardavo gli artisti che mi hanno ispirato, io penso che veramente tanti artisti mi abbiano salvato la vita, capito? E quindi quando qualcuno mi dice che la mia musica in qualche modo li ha aiutati a strappargli un sorriso in un momento difficile, quella è la cosa più nobile che mi viene scritta. Cioè quella roba lì mi fa veramente, mi rende orgoglioso, mi fa dire: ok, sto facendo la cosa giusta, capito?
2: E che rapporto hanno con te? Cosa ti scrivono? Si confidano? Ci
1: tanto,
2: sono persone che si confidano?
1: Tanto, perché chi mi segue davvero sa, cioè capisce che la mia dimensione è una dimensione sicura. Tutti sono inclusi, siamo super inclusivi e siamo sempre per la comunità noi. Cioè io personalmente tendo sempre a fare unione, per me è una grande famiglia, capito?
2: Sì.
1: Non mi piace il termine fan, perché il fan, cioè per me sono tutti fratelli e sorelle mie, capito? Cioè,
2: ecco, però una volta era molto molto complicato, difficile,
1: certo,
2: riuscire.
1: Insomma, certo.
2: Una delle cose che ho apprezzato è che tu ti sei fermato prima, insomma, con dei ragazzi che sono fuori dai nostri studi per fare delle foto con te, che ti aspettano da un po' di ore sotto il sole cocente.
1: Assolutamente, perché l'ho fatto io per anni in passato. E magari dall'altro lato non trovavo la stessa disponibilità, quindi io ho sempre promesso a me stesso che se avessi avuto la fortuna un giorno di diventare, ma per carità stiamo iniziando, quindi
2: sì,
1: ce n'è di strada da fare per diventare qualcuno, però se avessi avuto la fortuna di diventare qualcuno avrei dovuto dare indietro ogni volta che potevo, e quindi se può essere una foto, un video, una qualsiasi gesto lo faccio, capito?
2: E cosa pensano di amatori, i tuoi fan,
1: i tuoi amici?
2: Ecco.
1: Sembra che stia piacendo. Questo è un disco che necessita di un po' di attenzione, non è un disco fatto giusto per farlo uscire, quindi magari non è una raccolta di brani messa lì così,
2: no.
1: È un disco pensato per essere un disco e quindi avrà bisogno del suo tempo.
2: Si fa ascoltare in macchina, perché l'ho ascoltato durante il viaggio, ecco, si fa ascoltare in macchina.
1: Sì, è molto easy listening, molto, molto bello che lo puoi lasciare in sottofondo. Me lo scriveva tra l'altro un mio amico che c'ha, è un ristoratore, se guarda io posso tranquillamente metterlo qui al ristorante in sottofondo e non
2: esatto,
1: dà fastidio, cioè non è una roba che ogni tanto devo saltare una traccia perché magari si dicono cose o troppo estremo. È proprio bello da averlo pure così qua, io ce l'ho nel ristorante, lo lascio in play, si fa proprio ascoltare, sono contento di questa cosa.
2: Flamenco Paranoia,
1: eccola.
2: Eccola. sei pronto anche per ballarla, perché io allora io ti faccio i complimenti perché si ricorda tutti i testi a memoria.
1: Ovvio.
2: E no, perché ci sono alcuni che non se li ricordano nemmeno, tu invece te li ricordi
1: sono
2: tutti?
1: Sono tutti da questa testa e da questa mano, e allora, li ricordiamo tutti.
2: E allora iniziamo anche a ballare, giusto? Va.

0: Samurai J con noi su Radio Jukebox. Cosa ti aspetti?
1: Arriva.
0: Sta arrivando. Secondo me in spiaggia, sappi che quest'estate tu sarai protagonista.
1: Speriamo, anche perché io il tempo di stare in spiaggia non ce l'ho, almeno la mia musica ci arriva.
0: La tua musica invece, insomma, protagonista, riesci a far ballare veramente tutti, persino insomma nelle balere, insomma le signore ballano con la tua musica.
1: Sì, questo? No, ma è bellissima sta cosa, soprattutto che tanti bambini, ho visto video di bambini veramente 8-9 mesi che non parlano nemmeno, però parlano. Parte ossessione, loro partono, c'è cioè questa cosa impagabile. I bambini sono proprio il filtro della verità, cioè se piace a loro,
0: vai.
1: Se gli stai antipatico, gli stai antipatico. I bambini non hanno mezze misure.
0: Allora, tu eri bimbo quando io in televisione.
1: Sì, ho fatto. Te l'ho detto, ho fatto un po' di danni anche a mio padre. Gli ho fatto bruciare un sacco di soldi che di nascosto scaricavo le suonerie. Quindi.
0: Eri bimbo.
1: Sì.
0: Eri bimbo.
1: E mio padre sicuro se lo ricorda.
0: Che saluto papà.
1: Scusa, papà.
0: Che saluto papà. Tu invece potresti salutare Federica che ti sta ascoltando.
1: Ciao Federica. Ciao.
0: Stanno arrivando veramente tantissimi vostri messaggi. Allora, è fortissimo Samurai J, non
1: grazie.
0: Avevo mai sentito le sue canzoni, voglio ascoltare assolutamente il suo album, Amatore.
1: Così. Amatore!
0: Come?
1: Amatore, mi raccomando, dappertutto, su tutte le piattaforme, CD, fisico, vinile, fate quello che volete voi.
0: Allora, intanto grazie per essere stato con noi, perché Collegno ti aspetta, insomma.
1: Io aspetto Collegno,
0: Loro ci sono sicuramente. E allora incrociamo le dita, lo rifaresti?
1: Pure quelle dei piedi sto incrociando, aspetta.
0: Lo rifaresti Sanremo?
1: A tempo debito, guarda, ti do la stessa risposta quando mi chiedevano prima di partecipare se mi facesse piacere andare a Sanremo. Io sarei detto una cosa, saranno le canzoni o la canzone a parlare. Se c'è la canzone vado, se devo andarci giusto perché ormai siamo entrati in un meccanismo e quindi vai, si arriva a Sanremo.
0: Stefano ti ha già chiamato?
1: De Martino, no, ci siamo conosciuti ad affari tuoi che ho fatto l'ospitale da lui, sì. Però non ne abbiamo parlato, però comunque ad ogni modo io sceglierò, sarà sempre la canzone che sceglierà per me, se okay. C'è una canzone giusta. Io quando avevo Ossessione avrei fatto la guerra a tutti con quella canzone, sarei andato ovunque perché ero sicuro di quella canzone, capito? È la canzone che mi parla, se ci sarà una canzone valida per il festival di quest'anno ci penso, se no l'anno prossimo, tra 2 anni. Siamo,
0: allora, curiosità, ma qua ti parlo perché a me è piaciuta molto.
1: Uh-huh.
0: Avendo, insomma, dicendoti prima, ho ascoltato l'album, ero in macchina e tutto il resto, a me la legge del karma piace veramente molto.
1: Grazie mille.
0: È molto particolare.
1: Grazie mille.
0: Ci credi?
1: Quello, sì, tantissimo. Sì. Anche perché io vengo da un periodo di forte buio, quindi alla fine il karma sta regolando i conti. La legge è la legge.
0: Ecco, ce l'ascoltiamo, ti saluto, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a te per il tuo tempo.
0: Su Radio Jukebox, no, ma grazie a te per essere passato a trovarci e aver condiviso il tuo Amatore con tutti quanti noi, e adesso ti aspetteranno ovviamente a Collegno.
1: Ci vediamo tra poco ragazzi, sto arrivando.
0: La legge del karma, Samurai J, grazie ancora.
1: Mille.

0: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Michelino Vinovo.
6: Scegli ulaula.it, perché pagare di più?
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: CNR, giornale radio.
13: Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.

0: CNR, giornale radio.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassime. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chwalinska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andreeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente Figici fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto, hanno riempito lo stadio e quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: CNR, giornale radio.
5: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Scusami per ieri sera, ma quando bevo non lo so.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait. Colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, oggi davanti al GIP di Imperia.

all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. L'ennesimo scambio di colpi nel Golfo fiacca le borse. Piazza Affari, in linea con il resto d'Europa, cede circa l'1%. Risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4106. Non

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

prendi solo tutto ciò che serve per partire in questo viaggio con me. Lascia a riva tutte le paure che qualcuno le conosce.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Sognavo per noi.

0: 16 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 4 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 4.

0: detto che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puffo contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: radio telematica della tua città.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: domenica.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Allo?
2: Hola, bebé.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 3014.
1: Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela ed ogni

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di...

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 296 9

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 4 3

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 7, 5, 2.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0635.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 0 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.
1: Now rebooting.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.